andare, alleluia, vieni a prendere lui, sì, andare, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Alleluia.